moskita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke.